Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano Lepore ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

どうもなんだよ。

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualcosa

parola mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

da piangere, arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni.

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato, si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al Pilastro di Bologna, nessun indagato. Si procede per omicidio colposo. La polizia segnalò al 118 il 42enne, vittima di una crisi psichiatrica. I PM parlano di fatti più estesi rispetto al video diffuso in rete che riprende l'arresto degli agenti. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni nella guerra in Iran, raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Gli Houthi, filo Teheran, annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Alta velocità in sofferenza. Dal 27 al 30 luglio Italia di nuovo divisa in due all'altezza di Firenze. La causa: i lavori a Ponte Alpino. Blocco dovuto alla realizzazione del nuovo cavalcaferrovia. La regione toscana rinnova l'appello allo smart working. Calcio: la nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Si attende la risposta di Pep. Addio a Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. L'amministrazione di Bari sta lavorando un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la giunta di Bologna l'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Del piano invece è parlato il primo cittadino di Bari, Leccese. Sentiamo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali, e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Copertino, nell'Eccese, un ragazzo di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima avrebbe dato l'allarme col cellulare al padre, che dopo averlo soccorso ha attivato subito i sanitari del 118. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini fissati il 12 agosto. La vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in una tabaccheria. Incredulo il titolare. Piazza Duomo a Lecce ospiterà il 24 luglio una serata con l'étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito Timofei Andriashenko, primo ballerino del teatro. Sul palco si esibiranno 9 ballerini, 2 musicisti salentini, il violinista Alessandro Quarta e il compositore Francesco Libetta. Si avvera un sogno per me, ha detto Nicoletta Magni. Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: con chi sei.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. 11 feriti negli scontri di ieri a Bologna al termine della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Si procede per omicidio colposo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. È stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington. Dai primi accertamenti sarebbe stato fatale un malore. Il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che attaccava Meloni di un mese fa. Il caso del gioielliere Mario Roggero. La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto tunisino intestato a lui e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia pari a 480.000 euro. Maggioranza divisa sull'estensione della legittima difesa, accordo invece sulla norma contro gli indennizzi a chi commette reati gravi. Decima notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, esplosioni a sud e vicino a Hormuz. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Secondo il media Axios, i mediatori iraniani spingono per una nuova tregua, ma Trump valuta una guerra totale. Ieri in Regno Unito è cominciata ufficialmente l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, è subentrato come primo ministro a Starmer, promettendo di ridare speranza e stabilità al paese e di aiutare chi sta peggio. Confermato il pieno sostegno all'Ucraina, la prima telefonata internazionale a Trump. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT, missione di Maldini e Leonardo a Barcellona per convincere Pep Guardiola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Il Comune di Bari sta lavorando a un piano nazionale sulla sicurezza da condividere con le altre grandi città. Il primo incontro è stato con la Giunta di Bologna all'indomani della morte del cittadino marocchino durante un intervento della polizia. Il sindaco del capoluogo Emiliano Lepore ha preferito non rilasciare dichiarazioni del piano, ha invece parlato il primo cittadino di Bari, Vito Leccese, sentiamolo.
3: Un piano nazionale sulla sicurezza urbana, che sia una sicurezza appunto integrata, che veda il coinvolgimento certamente delle forze di polizia statali, ma anche delle polizie locali e soprattutto di un sistema di welfare che possa far percepire ai cittadini maggiore sicurezza all'interno delle nostre città.
2: A Carmiano nel Leccese un ragazzino di 16 anni è stato aggredito per cause da accertare da un giovane in un parco nella frazione di Magliano. Avrebbe riportato una grave lesione all'occhio sinistro ed è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto lo scorso 14 maggio a Bari, ma non è mai andato a riscuotere la somma. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto che lancia l'appello al fortunato vincitore. Manca meno di un mese alla scadenza dei termini. Piazza Duomo a Lecce ospita il 24 luglio una serata con l'Étoile della Scala di Milano, la ballerina salentina Nicoletta Magni e suo marito, primo ballerino del teatro, sul palco con loro 9 ballerini e 2 musicisti salentini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti, 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Alert del Dipartimento di Stato di Washington ai cittadini USA nel mondo per possibili attacchi in Medio Oriente. Via libera del Fondo Monetario Internazionale a un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca con il Cremlino che ha espulso due funzionari italiani. Per il ministro Tajani si tratta di un plateale atto di ritorsione. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Lutto nel giornalismo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington in Texas, stroncato da un malore. Il suo ultimo scoop, la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Autonomia differenziata contro le preintese di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate dal Senato il 16 luglio scorso. Il governatore pugliese Antonio De Caro annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale. Le preintese, ha detto De Caro, rischiano di creare un divario difficilmente colmabile, soprattutto nell'ambito sanitario. 8 sindaci del distretto sociosanitario di Vico del Gargano nel Foggiano hanno inviato una lettera all'assessore alla sanità della regione Donato Pentasuglia per chiedere l'immediata approvazione del piano straordinario dell'emergenza urgenza. Il documento prevede, tra le altre cose, l'incremento e la riorganizzazione delle postazioni dell'emergenza territoriale, oltre a interventi per gestire il grande afflusso turistico. Calcio, in occasione del 30° della morte di Igor Protti, la curva nord del Bari ha raccolto 10.000 euro con la vendita delle magliette dedicate a lui. L'assegno è stato consegnato alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. Dopo la vittoria nella prima amichevole per il Lecce arrivano anche le prime decisioni di Di Francesco. Mattias Perez non rientra più nei piani e dovrà lasciare il ritiro. Chiamati in Austria invece i giovani Kovac e Ubani. Nessun arrivo al momento dal mercato, ma Di Francesco è ottimista, sentiamo.
3: Sicuramente poi verranno altri giocatori, perché dobbiamo rinforzare questa rosa, lo sappiamo. Stiamo cercando di mettere dentro i giocatori, di puntellare al meglio la squadra con giocatori che abbiano delle caratteristiche giuste per mettere in pratica la nostra filosofia e il nostro modo di giocare.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove è stato distrutto anche un data center di Amazon. Secondo il media Axios, Trump sta valutando una guerra totale insieme a Israele. È scattato lo scudo penale per i quattro agenti e i due sanitari coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri tensioni in città al termine della manifestazione per il 42enne marocchino, scontri tra poliziotti e antagonisti, bombe carta e cariche, 11 feriti. Dal Fondo Monetario Internazionale via libera un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni tra Roma e Mosca con il Cremlino, che ieri ha espulso due diplomatici italiani. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale ma accolta comunque dalla abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Autonomia differenziata contro le preintese di Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, approvate dal Senato il 16 luglio scorso. Il governatore pugliese Antonio De Caro annuncia un ricorso alla Corte Costituzionale. Le preintese, ha detto De Caro, rischiano di creare un divario difficilmente colmabile, soprattutto nell'ambito sanitario. 8 sindaci del distretto sociosanitario di Vico del Gargano nel Foggiano hanno inviato una lettera all'assessore alla sanità della regione Donato Pentasuglia per chiedere l'immediata approvazione del piano straordinario dell'emergenza urgenza. Il documento prevede, tra le altre cose, l'incremento e la riorganizzazione delle postazioni dell'emergenza territoriale, oltre a interventi per gestire il grande afflusso turistico. Calcio, in occasione del 30° della morte di Igor Protti, la curva nord del Bari ha raccolto 10.000 euro con la vendita delle magliette dedicate a lui. L'assegno è stato consegnato alla Lega Italiana Lotta ai Tumori. Dopo la vittoria nella prima amichevole per il Lecce arrivano anche le prime decisioni di Di Francesco. Mattias Perez non rientra più nei piani e dovrà lasciare il ritiro. Chiamati in Austria invece i giovani Kovac e Ubani. Nessun arrivo al momento dal mercato, ma Di Francesco è ottimista, sentiamo.
3: Sicuramente poi verranno altri giocatori, perché dobbiamo rinforzare questa rosa, lo sappiamo. Stiamo cercando di mettere dentro quei giocatori, di puntellare al meglio la squadra con giocatori che abbiano delle caratteristiche giuste per mettere in pratica la nostra filosofia e il nostro modo di giocare.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove è stato distrutto anche un data center di Amazon. Secondo il media Axios, Trump sta valutando una guerra totale insieme a Israele. È scattato lo scudo penale per i quattro agenti e i due sanitari coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri tensioni in città al termine della manifestazione per il 42enne marocchino, scontri tra poliziotti e antagonisti, bombe carta e cariche, 11 feriti. Dal Fondo Monetario Internazionale via libera un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni tra Roma e Mosca con il Cremlino, che ieri ha espulso due diplomatici italiani. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale ma accolta comunque dalla l'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Assalti ai bancomat in Basilicata, 11 misure cautelari sono state eseguite dai carabinieri di Foggia e Potenza. L'indagine della procura lucana è cominciata da un assalto a un bancomat di Lavello fatto esplodere con il cosiddetto metodo della marmotta a marzo del 2025. Giunta comunale congiunta tra Bari e Bologna si sono incontrate nel capoluogo pugliese per il primo appuntamento tra le città metropolitane sul tema della sicurezza. Le giunte intendono proporre al governo un piano nazionale integrato tra forze dell'ordine, polizia locale e welfare, un modello diverso. Dalle notizie arrivate da Bologna, ha spiegato il sindaco di Bari Vito Leccese, dopo la morte del 42enne Fakir nel quartiere Pilastro del capoluogo emiliano durante un fermo di polizia. Ma sentiamo Leccese.
3: Che le città hanno bisogno di sicurezza integrata, che sia diversa dal modello di sicurezza, insomma, delle immagini drammatiche che abbiamo ricevuto da Bologna, e su questo ovviamente stiamo sviluppando un ragionamento, ma non soltanto con la città di Bologna ma con anche le altre città metropolitane italiane.
2: Salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature secondo il bollettino del Ministero della Salute. I bollini rossi oggi riguarderanno ancora il sud, Bari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, queste si aggiungerà in queste ore anche Cagliari. Calcio, nel trigesimo della morte di Igor Protti, gli ultras della Nord a Bari hanno venduto magliette con l'immagine dell'ex capocannoniere biancorosso e devoluto i 10.000 euro di ricavato in beneficenza alla LILT, la Lega per la lotta ai tumori. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio. Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le guardie rivoluzionarie iraniane riferiscono di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. I Pashdaran rivendicano inoltre la morte dei soldati americani in Giordania e gli attacchi in Bahrain. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito libanese, intanto, entra nella seconda zona pilota dopo il ritiro delle forze di difesa israeliane. Bologna a ferro e fuoco per il decesso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati ieri sera durante il sit-in per chiedere giustizia. Sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere Mario Ruggero e alla moglie Mariangela Sandrone, una misura a garanzia delle spese di giustizia. Quanto alla grazia, il ministro Piantedosi dice: Mattarella non va tirato per la giacchetta, e Nordio assicura: il dialogo è sereno con il capo dello Stato. Nel Regno Unito inizia l'era di Burnham. Crescita e speranza, ho un piano decennale, assicura il nuovo premier laburista. Con Trump la prima telefonata a un leader straniero e nomina a sorpresa Healey ministro dell'economia. Il presidente degli Stati Uniti ha imposto un dazio aggiuntivo del 50% su alcuni prodotti provenienti dal Canada, tra cui vino, mazze da hockey e cemento. La Casa Bianca ha dichiarato che i dazi sono una risposta al trattamento discriminatorio dei prodotti statunitensi da parte del Canada. Il premier Carney dice: siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Situazione ancora difficile sul Pollino, dove un vasto incendio sta interessando da ieri l'area protetta del Parco Nazionale, in particolare Castrovillari e Frascineto. Le fiamme stanno risalendo lungo i versanti montani, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento sul posto. Le squadre antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e in azione anche un Canadair. Non si esclude la natura dolosa di un incendio che ha bruciato un'officina di ricambio gomme all'Equile all'ingresso di Lecce. Il rogo è scoppiato nella notte, danneggiando gli uffici e la rimessa, oltre che tre motocicli e un'auto. Per le operazioni di spegnimento sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco supportate da due autobotti, indagano i Carabinieri. Gli ambientalisti di Bari sono scesi in piazza per protestare contro l'abbattimento di alberi lungo il percorso del BRT, il sistema di bus elettrici. Secondo l'Istat, in città ci sono solo 9,6 metri quadrati di verde pro capite, perciò si deve fare di più, come spiega anche l'entomologo e attivista Valentino Valentini. Sentiamolo.
3: Gli alberi sono i nostri migliori alleati per la lotta all'inquinamento e al riscaldamento globale. E ho visto che ci sono migliaia, centinaia di pini che stanno seccando, sono quasi secchi. Lì è un delitto.
2: Le angurie vengono letteralmente cotte dal sole nei campi, dove il caldo estremo, aggravato dalla mancanza d'acqua, provoca perdite di raccolto fino al 60% nelle aziende della provincia tarantina. E la denuncia di Coldiretti, secondo cui è indispensabile accelerare gli investimenti sulle infrastrutture idriche. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è di Radio.

0: che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Le guardie rivoluzionarie iraniane riferiscono di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. I Pashdaran rivendicano inoltre la morte dei soldati americani in Giordania e gli attacchi in Bahrain. Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito libanese, intanto, entra nella seconda zona pilota dopo il ritiro delle forze di difesa israeliane. Bologna a ferro e fuoco per il decesso di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato. Violenti scontri di piazza tra manifestanti e polizia sono scoppiati ieri sera durante il sit-in per chiedere giustizia. Sarebbero 11 le persone che hanno riportato ferite lievi tra polizia e manifestanti. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone, una misura a garanzia delle spese di giustizia. Quanto alla grazia, il ministro Piantedosi dice: Mattarella non va tirato per la giacchetta, e Nordio assicura: il dialogo è sereno con il capo dello Stato. Nel Regno Unito inizia l'era di Burnham. Crescita e speranza, ho un piano decennale, assicura il nuovo premier laburista. Con Trump la prima telefonata a un leader straniero e nomina a sorpresa Healey ministro dell'economia. Il presidente degli Stati Uniti ha imposto un dazio aggiuntivo del 50% su alcuni prodotti provenienti dal Canada, tra cui vino, mazze da hockey e cemento. La Casa Bianca ha dichiarato che i dazi sono una risposta al trattamento discriminatorio dei prodotti statunitensi da parte del Canada. Il premier Carney dice: siamo pronti a intensificare le discussioni nelle prossime settimane. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Situazione ancora difficile sul Pollino, dove un vasto incendio sta interessando da ieri l'area protetta del Parco Nazionale, in particolare Castrovillari e Frascineto. Le fiamme stanno risalendo lungo i versanti montani, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento sul posto. Le squadre antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali e in azione anche un Canadair. Non si esclude la natura dolosa di un incendio che ha bruciato un'officina di ricambio gomme all'Equile all'ingresso di Lecce. Il rogo è scoppiato nella notte, danneggiando gli uffici e la rimessa, oltre che tre motocicli e un'auto. Per le operazioni di spegnimento sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco supportate da due autobotti, indagano i Carabinieri. Gli ambientalisti di Bari sono scesi in piazza per protestare contro l'abbattimento di alberi lungo il percorso del BRT, il sistema di bus elettrici. Secondo l'Istat, in città ci sono solo 9,6 metri quadrati di verde pro capite, perciò si deve fare di più, come spiega anche l'entomologo e attivista Valentino Valentini. Sentiamolo.
3: Gli alberi sono i nostri migliori alleati per la lotta all'inquinamento e al riscaldamento globale. E ho visto che ci sono migliaia, centinaia di pini che stanno seccando, sono quasi secchi. Ma lì è un delitto.
2: Le angurie vengono letteralmente cotte dal sole nei campi, dove il caldo estremo, aggravato dalla mancanza d'acqua, provoca perdite di raccolto fino al 60% nelle aziende della provincia tarantina. E la denuncia di Coldiretti, secondo cui è indispensabile accelerare gli investimenti sulle infrastrutture idriche. Ed è tutto con le notizie.
0: Radio Norba News.
4: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te
0: un'aranciata fresca,
1: per te
0: lo scodinzolo dei cani
1: e per te
0: il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole
0: e per te
1: il succo delle mele
0: e per te
1: il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti,

Quando nasce un amore non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Una cinquantina di agenti feriti durante la guerriglia urbana sfociata ieri sera a Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. La famiglia prende le distanze dalle violenze, incendiate anche due auto del comune. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, saranno la moglie e una delle quattro figlie. Non si fermano i raid degli Stati Uniti in Iran. Le guardie rivoluzionarie del paese hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La rappresaglia in risposta all'aggressione degli ultimi giorni perpetrata dall'esercito statunitense contro le strutture civili. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Il Cile flagellato dalle alluvioni, il nuovo bilancio diffuso dal governo conta almeno 10 morti, 100.000 persone isolate. Dichiarato lo stato di catastrofe, mobilitato l'esercito per i soccorsi, le regioni più colpite sono quelle di Coquimbo e Atacama nel nord del paese. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la Premier Meloni. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini, cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio, hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tellario, Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale. Il nord, con il maggior numero di industrie a produrne di più, nel mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo: a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 gradi al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari, se potessi ragionarci sopra.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Una cinquantina di agenti feriti durante la guerriglia urbana sfociata ieri sera a Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. La famiglia prende le distanze dalle violenze, incendiate anche due auto del comune. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Saranno la moglie e una delle quattro figlie. Non si fermano i raid degli Stati Uniti in Iran. Le guardie rivoluzionarie del paese hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain, la rappresaglia in risposta all'aggressione degli ultimi giorni perpetrata dall'esercito statunitense contro le strutture civili. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Il Cile flagellato dalle alluvioni, il nuovo bilancio diffuso dal governo conta almeno 10 morti, 100.000 persone isolate. Dichiarato lo stato di catastrofe, mobilitato l'esercito per i soccorsi, le regioni più colpite sono quelle di Coquimbo e Atacama nel nord del paese. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la Premier Meloni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tellario, Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale, e il nord con il maggior numero di industrie a produrne di più. Nel mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo, a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 gradi al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

a difference a day made. And the difference is you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabili alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione, non scudo penale ma processuale. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Nel Trevigiano, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. 800 kg di cocaina purissima. La droga era occultata in un carico di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali scali dell'Ecuador. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini, cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio, hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tellario, Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale. Il nord, con il maggior numero di industrie a produrne di più, nel mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo, a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabili alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione, non scudo penale ma processuale. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Nel Trevigiano, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. 800 kg di cocaina purissima. La droga era occultata in un carico di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali scali dell'Ecuador. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini, cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio, hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tella, Rio Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale. Il Nord, con il maggior numero di industrie, a produrne di più. Nel Mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo: a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 gradi al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

domanda inutile.

Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba, Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è di

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te

a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabili alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione, non scudo penale ma processuale. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Nel Trevigiano, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Maxi sequestro nel porto di Vado Ligure, in provincia di Savona. 800 kg di cocaina purissima. La droga era occultata in un carico di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali scali dell'Ecuador. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini, cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio, hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tellario, Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale. Il nord, con il maggior numero di industrie a produrne di più, nel mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo: a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 gradi al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Missili e droni iraniani su strutture americane in Kuwait e Bahrain dopo gli ultimi raid di Washington. Le autorità locali affermano di aver abbattuto tutte le minacce. Intanto il comandante dei Pasdaran minaccia: presto vendicheremo la morte di Khamenei. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Allarme siccità nel bacino del Po, cresce la preoccupazione per la carenza di acqua potabile. Autobotti in diversi comuni di Piemonte, Lombardia, Marche e Veneto per rifornire i cittadini. Il Lago Maggiore ai minimi, preoccupano i raccolti, ma la situazione, spiegano gli esperti, potrebbe peggiorare ancora. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini, cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio, hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tellario, Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale. Il nord, con il maggior numero di industrie a produrne di più, nel mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo: a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 gradi al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Missili e droni iraniani su strutture americane in Kuwait e Bahrain dopo gli ultimi raid di Washington. Le autorità locali affermano di aver abbattuto tutte le minacce. Intanto il comandante dei Pasdaran minaccia: presto vendicheremo la morte di Khamenei. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Allarme siccità nel bacino del Po, cresce la preoccupazione per la carenza di acqua potabile. Autobotti in diversi comuni di Piemonte, Lombardia, Marche e Veneto per rifornire i cittadini. Il Lago Maggiore ai minimi, preoccupano i raccolti, ma la situazione, spiegano gli esperti, potrebbe peggiorare ancora. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. 5 persone, tutte residenti nel Foggiano, sono state arrestate dai carabinieri per assalti ai bancomat fatti esplodere nel Potentino con la tecnica della marmotta. Per altre 6 persone il giudice per le indagini preliminari di Potenza ha disposto l'obbligo di dimora nel comune del capoluogo lucano. Le indagini, cominciate nel 2025 dopo l'assalto a un bancomat di Lavello con un bottino da 22.000 euro e gravi danni all'edificio, hanno riguardato anche furti seriali di auto, una rapina da 27.000 euro in un negozio di Melfi e altri bancomat fatti esplodere ancora a Melfi, a Tella, Rio Nero in Vulture e Venosa. Rifiuti speciali. Secondo il rapporto ISPRA, il Sud Italia nel 2024 ha prodotto 44 milioni di tonnellate, cioè il 25,8% del totale nazionale. Il nord, con il maggior numero di industrie a produrne di più, nel mezzogiorno al primo posto c'è la Campania, seguita da Sicilia e Puglia. Caldo: a causa delle alte temperature si è verificata la rottura dei fusibili agli impianti di alimentazione dei sistemi di segnalamento sulla linea ferrotranviaria via Palese Macchie a nord di Bari. La linea è stata temporaneamente interrotta. I treni, fa sapere la società, vengono deviati sul percorso via aeroporto. Intanto le squadre di manutenzione sono al lavoro per il ripristino e salgono a 18 le città con bollino rosso previste oggi in Italia, mentre domani scenderanno a 7 gradi al rapido calo delle temperature dei prossimi giorni. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, al sud oggi si registrano Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Messina, Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa e

0: al settore energetico. Domani alla Camera, question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca, Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede, parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli, anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di PKX Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, dove stava nuotando, in corso le ricerche in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il Lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio: l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osare.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni, con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E dal

0: D'altro canto abbiamo anche lavorato e stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
1: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese-Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile è alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda la Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona

0: settimana ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò, ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità, la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese-Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: E adesso andate via, voglio restare solo,

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento

0: La linea palese macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni, con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello, con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia, soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni, con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello, con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.